0: Buono anche ciò.
1: Defense with Mass 5, Victor Echo Sierra 5-3. 5 VES 5-3, speed.